0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

It's all downhill after the first kiss. Maybe I should move.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

tutte le carte in regola per essere un artista. Ha un carattere melanconico,

sordi, giocatori sfortunati, scrittori monchi. Ha tutte le carte in regola per essere un artista. Fa paura niente, tantomeno un prepotente.

sono più. È perché è solo un artista che l'hanno preso per un egoista. La vita è una cosa che prende, porta.

Radio 3 Network trasmette anche sulle onde medie. Se ci ascolti dalla banda AM, avrai in regalo la cartolina cartacea. Invia un rapporto d'ascolto all'indirizzo qsl@radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Scopri il fascino delle onde medie. Sintonizzati con la tua radio d'epoca o con il modernissimo infotainment della tua auto. Cerca la banda AM e memorizza la frequenza 1602 kHz. Radio 3 Network. Anche in onde medie.

Questa è Radio 3 Network, che trasmette anche in onde medie sui 1602 kHz. Se ricevi il segnale sulla banda AM, invia un rapporto d'ascolto all'indirizzo qsl@radio3.net. Riceverai la cartolina cartacea.

pochissime interruzioni pubblicitarie. Informazioni dal territorio, tanta musica. Questa è Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602, www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, www.radio3.net.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30.
1: L'esercito russo ha lanciato un attacco missilistico su larga scala questa notte su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina ha detto che nell'attacco sono stati colpiti diversi impianti energetici. Le prime esplosioni sono state udite a partire dalla tarda serata di ieri, quando un missile russo ha colpito un edificio residenziale. Almeno 2 persone sono rimaste uccise, altre 21 ferite. All'alba di questa mattina è stata segnalata una nuova ondata di missili. Il presidente ucraino Zelensky ha detto che anche nell'attacco di ieri sera, cioè che anche l'attacco di ieri sera è arrivato senza preavviso. Per la seconda volta consecutiva i partner non ci hanno avvertiti e i missili sono stati individuati solo mentre si avvicinavano alla città, ha scritto sui social. Ieri pomeriggio Donald Trump aveva negato che gli Stati Uniti avessero smesso di condividere le informazioni di intelligence con Kiev.
0: Oggi Giorgia Meloni sarà in Parlamento per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo. La Presidente del Consiglio punta ad ottenere un mandato per chiedere più flessibilità all'UE sulle regole fiscali alla luce degli extracosti dell'inflazione. Il governo in estrema difficoltà in vista della manovra economica. Ieri il Consiglio dei Ministri doveva approvare le prime linee guida della finanziaria da inviare alla Commissione, ma è saltato tutto. Un segnale delle tensioni all'interno dell'esecutivo, che deve fare i conti con le casse vuote nell'ultima manovra prima del voto. Ieri le Camere hanno approvato lo scostamento di bilancio e il documento di finanza pubblica. L'opposizione si è presentata unita con un unico documento che chiedeva di superare il piano di riarmo europeo, di riconsiderare gli impegni presi in sede NATO sulle spese militari. Oggi però il campo largo tornerà a dividersi su uno dei nodi principali per l'alleanza progressista, quello degli aiuti all'Ucraina.
1: Negli Stati Uniti un giudice federale ha nuovamente bloccato il tentativo del presidente Trump di impedire a CNN, MS Now e Politico di accedere alla Casa Bianca. Il giudice Tim Kelly ha accolto la richiesta di un provvedimento cautelare d'urgenza che rimarrà in vigore mentre il procedimento legale intentato dai 3 network prosegue. In una sentenza di 26 pagine, Kelly ha stabilito che la revoca dei pass permanenti dei giornalisti ha violato i diritti sanciti dal 5° e dal 1° emendamento. Trump aveva previsto che l'amministrazione avrebbe perso la causa, anticipando su Truth che in caso di sentenza sfavorevole il Dipartimento di Giustizia avrebbe presentato ricorso.
0: Il premier israeliano Netanyahu e la presidente Trump hanno discusso la possibilità di lanciare una nuova operazione militare contro l'Iran prima delle elezioni israeliane e americane di midterm. Lo riporta Axios, citando diversi funzionari USA israeliani, secondo cui durante la conversazione Netanyahu avrebbe espresso preoccupazione su informazioni di intelligence israeliane in base alle quali l'Iran starebbe compiendo quelli che sono stati definiti passi inquietanti per ricostruire il proprio programma nucleare.
1: L'intervento chirurgico a cui si è sottoposto Papa Leone è andato bene, gli è stato asportato un tumore maligno al polmone, l'intervento è durato circa 90 minuti. Dopo l'operazione il Papa si è svegliato regolarmente ed è rientrato dopo un breve periodo di osservazione nella sua stanza al 10° piano del Gemelli di Roma. Ora bisognerà attendere analisi più approfondite sulla parte asportata per definire le terapie a cui sarà sottoposto Papa Prevost.
0: Sono le 6.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 7.
2: Popolare Network.
3: Radio 3 Network.

sembra un sogno. Ascoltare la radio senza le mille interruzioni pubblicitarie. È tutto vero. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Più spazio ai contenuti, selezioni musicali e informazioni dal territorio. FM 91.7 AM 1602. www.radio3.net.

Radio 3 Network trasmette anche sulle onde medie. Se ci ascolti dalla banda AM, avrai in regalo la cartolina cartacea. Invia un rapporto d'ascolto all'indirizzo qsl@radio3.net. Oh yeah!

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7. Guerra in Ucraina, attacco missilistico su Kiev, colpiti impianti energetici, Zelensky accusa: per la seconda volta gli alleati non ci hanno avvisato, ma Trump nega di aver interrotto la condivisione delle informazioni di intelligence. Stati Uniti, un giudice blocca nuovamente il bando imposto da Trump ai giornalisti di CNN, MS Now e Politico. La revoca dei pass per la Casa Bianca viola il primo emendamento. Meloni oggi in Parlamento in vista del Consiglio Europeo. Il governo con le casse vuote e sempre più in difficoltà sulla manovra economica punta ad ottenere più flessibilità da Bruxelles. I margini però sono ridotti. Le opposizioni ieri si sono presentate unite contro il piano di riarmo, ma oggi torneranno a dividersi sul sostegno all'Ucraina. L'intervento chirurgico a Papaleone è andato bene, ha asportato un tumore maligno al polmone. Dopo ulteriori analisi verranno definite le terapie a cui si dovrà sottoporre il pontefice. Sono le 7:02 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 7:30.
1: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Eleanor! Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: correnti da est interessano il nostro paese, che rimane però sotto il regime anticiclonico, con il sole protagonista quasi ovunque. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con al massimo poche nubi a carattere irregolare, ma senza conseguenze. Non sono attesi infatti fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, da segnalare solo qualche debole fenomeno esclusivamente sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio 3 Network.

0: Guerra in Ucraina, attacco missilistico su Kiev, colpiti impianti energetici. Zelensky accusa per la seconda volta gli alleati, non ci hanno avvisato. Ma Trump nega di aver interrotto la condivisione delle informazioni di intelligence. Stati Uniti, un giudice blocca nuovamente il bando imposto da Trump ai giornalisti di CNN, MSNBC e Politico. La revoca dei pass per la Casa Bianca viola il primo emendamento. Meloni oggi in Parlamento in vista del Consiglio Europeo. Il governo con le casse vuote e sempre più in difficoltà sulla manovra economica punta ad ottenere più flessibilità da Bruxelles. I margini però sono ridotti. Le opposizioni ieri unite contro il piano di riarmo, oggi torneranno a dividersi sul sostegno all'Ucraina. Ex Ilva, il governo senza un piano e senza idee prova a congelare la crisi. Ha approvato un nuovo decreto per tenere accesa l'aria calda di Taranto fino alla sentenza della Cassazione. La protesta dei lavoratori però non si ferma, proclamate ulteriori 48 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti del gruppo. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 7.30. L'esercito russo ha lanciato un attacco missilistico su larga scala questa notte su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina ha detto che nell'attacco sono stati colpiti diversi impianti energetici. Almeno 6 persone sono rimaste uccise e altre 21 ferite. Il presidente ucraino Zelensky ha detto che anche quest'ultimo attacco è arrivato senza preavviso, accusando gli alleati di non averli avvertiti. Ieri pomeriggio, dopo che Zelensky aveva lanciato la stessa accusa riguardo un altro attacco sulla capitale, Donald Trump ha negato che gli Stati Uniti abbiano smesso di condividere le informazioni di intelligence con Kiev. Intanto, in vista del Consiglio Europeo di domani, il ministro degli esteri polacco ha lanciato un allarme sull'allargarsi della guerra ibrida russa in Europa. Il nostro collaboratore Sabato Angeri.
1: Da qualche mese alle minacce militari dirette evocate fin dal primo giorno dell'invasione ucraina si sono sommate le cosiddette minacce ibride. Attacchi informatici, sabotaggi, missioni di spionaggio a vari livelli e azioni di prova o dimostrative. Il drone carico di esplosivo rinvenuto all'aeroporto di Lipsia Halle a inizio agosto è diventato il simbolo delle interferenze russe in Europa, anche se Berlino non ha mai offerto prove delle responsabilità di Mosca. Allo stesso modo gli sconfinamenti di droni, i sorvoli dei caccia nello spazio aereo dei Baltici, gli incontri tesi tra le navi della flotta ombra russa e le forze britanniche e danesi rientrano nello stesso alveo. Al summit sulla sicurezza di Varsavia il ministro degli esteri polacco Radoslav Sikorski ha dichiarato che i membri della NATO dovrebbero prepararsi a una risposta decisa a un possibile attacco ibrido letale da parte della Russia. Sikorski ha anche sottolineato che la probabilità che inizino a esserci delle vittime in questi attacchi è progressivamente crescente, anche se da definizione la presenza di morti sposterebbe lo scontro dal campo ibrido a quello aperto. Il presupposto di uno scontro ibrido infatti è la segretezza o almeno l'impossibilità di assegnare responsabilità palesi. È il caso delle navi cargo colpite nel Mar Nero, prima a largo della Romania, poi della Bulgaria e ieri di nuovo nelle acque territoriali di Sofia. È la terza nave che affonda a causa di un drone, teoricamente russo, ma anche qui mai provato, ed è l'esempio plastico di come la cosiddetta guerra ibrida si stia trasformando in uno scontro sempre più pericoloso.
0: Negli Stati Uniti un giudice federale ha nuovamente bloccato il tentativo del presidente Trump di impedire ai giornalisti di CNN, MSNBC e Politico di accedere alla Casa Bianca. Secondo il giudice, la revoca dei pass permanenti dei giornalisti avrebbe violato i diritti sanciti dal primo emendamento. In diretta da New York, Roberto Festa. Roberto.
2: Buongiorno Omar, la notizia di poco fa: un giudice federale di Washington ha ordinato all'amministrazione americana di ritirare il bando all'entrata alla Casa Bianca e quindi anche seguire gli eventi presidenziali per CNN, MSNBC e Politico. Un primo ordine in questo senso era già stato emesso un paio di settimane fa, l'amministrazione aveva prima riammesso i media e poi li aveva ancora esclusi. È un rimpallo continuo di ordini, di controordini, in cui l'amministrazione di Donald Trump fa una cosa che nessuna amministrazione americana precedente aveva fatto, cioè disattende le sentenze di un tribunale, non rispetta il ruolo della magistratura. Era già successo appunto in altre occasioni, per esempio quando un aereo con centinaia di migranti a bordo era stato fatto partire per le prigioni del Salvador nonostante l'ordine contrario di un giudice. E poi anche quando Trump ha reintrodotto i dazi nonostante il parere contrario della Corte Suprema. Quello di oggi è un parere temporaneo del giudice, ma è evidente che l'amministrazione, non permettendo ai giornalisti di entrare alla Casa Bianca perché non gradisce i loro pezzi, viola il principio della libertà di stampa. E del resto questa amministrazione sta conducendo una politica di scontro aperto con i media. È in corso per esempio la battaglia legale con BBC, cui Trump ha chiesto un indennizzo di 10 miliardi di dollari per un servizio sull'assalto al Congresso del 6 gennaio, con BBC che vuole portare il presidente degli Stati Uniti a deporre in tribunale. Omar.
0: Grazie a Roberto Festa. Oggi Giorgia Meloni sarà in Parlamento per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo. La Presidente del Consiglio punta ad ottenere un mandato per chiedere più flessibilità all'UE sulle regole fiscali alla luce degli extra costi dell'inflazione. Il governo è in estrema difficoltà in vista della manovra economica. Ieri il Consiglio dei Ministri doveva approvare le prime linee guida da inviare alla Commissione europea, ma è saltato tutto. Un segnale delle tensioni all'interno dell'esecutivo, che deve fare i conti con le casse vuote nell'ultima manovra prima del voto. Ieri le Camere hanno approvato lo scostamento di bilancio e il documento di finanza pubblica. L'opposizione si è presentata unita con un unico documento che chiedeva di superare il piano di riarmo europeo e di riconsiderare gli impegni presi in sede NATO sulle spese militari. Oggi però il campo largo tornerà a dividersi su uno dei nodi principali per l'alleanza progressista, quello degli aiuti all'Ucraina. Da Roma, Anna Bredice.
3: Saranno di nuovo 5 le risoluzioni dell'opposizione, oggi prima al Senato e poi alla Camera dei Deputati. Il terreno di discordia è sempre il sostegno militare all'Ucraina, un punto che solo con un compromesso al tavolo del programma di governo potrà trovare una soluzione. Con le comunicazioni in vista del Consiglio europeo accadrà come nel passato, ognuno voterà a parte dell'altro, ma il nodo delle armi a Kiev non permette un testo unitario. Eppure è accaduto ieri, quasi in maniera sorprendente. Il campo largo esteso anche a Maggi e a Renzi ha prodotto un unico documento sullo scostamento di bilancio, nel quale si è chiesto di superare il piano di riarmo degli eserciti nazionali e riconsiderare gli impegni presi in sede NATO. Così era scritto nella risoluzione che Renzi e Maggi hanno accettato, anche se con fatica. Ma nel pomeriggio, se Schlein ha scelto il silenzio, soddisfatta del risultato ottenuto, Conte in dichiarazioni pubbliche si prendeva tutto il merito di aver portato i partiti sulle posizioni dei 5 Stelle, e questo indubbiamente ha irrigidito la riformista del PD, per non parlare dei centristi. Nel frattempo, nel corso della giornata, Schlein e Conte si sono più volte incrociati senza fermarsi nemmeno per un saluto. Oggi quindi si torna al passato. Guerini, che difende la scelta del PD di sostenere l'Ucraina, 5 Stelle e AVS ribadiranno la loro linea. Ad eccezione della guerra in Ucraina, sugli altri temi le posizioni sono simili. È il bicchiere mezzo pieno che aveva portato solo qualche giorno fa ad annunciare che il programma poteva essere scritto in 2 settimane. I problemi sono anche nell'altra area politica e Meloni tenterà di nasconderli come può. Nella risoluzione della destra non si va al di là di concedere un sostegno multidimensionale, così è scritto, all'Ucraina, e a confermare le sanzioni a Mosca, con le quali, scrive la maggioranza, non si vuole colpire le popolazioni russa. Linea allo studio.
0: Il Consiglio dei Ministri ieri ha approvato un nuovo decreto sull'ex Ilva per tenere accesi gli impianti dell'aria a caldo fino alla sentenza della Cassazione e per sostenere la cassa integrazione straordinaria, un tentativo di congelare la crisi che non ferma la protesta dei lavoratori. I sindacati hanno proclamato ieri ulteriori 48 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti del gruppo. La nostra collaboratrice Valentina D'Amico.
4: Dopo 2 giorni di sciopero, ieri il governo ha licenziato un nuovo decreto salva Ilva da 187 milioni di euro per congelare la crisi. A Taranto i commissari straordinari sono autorizzati a mantenere a temperatura gli impianti dell'aria a caldo per evitare danni strutturali in attesa della decisione della Cassazione sulla chiusura degli impianti, e comunque non oltre il 15 dicembre. Sbloccati 40,5 milioni di euro per garantire le operazioni minime di sicurezza, prevista la cassa integrazione straordinaria fino al 30 giugno 2027 per circa 10.000 lavoratori tra dipendenti diretti e indotto, e sgravi contributivi totali per le aziende che li assumono a tempo indeterminato. Il MIMIT coordinerà un piano per la reindustrializzazione di circa 100 ettari di aree industriali dismesse dell'ex Ilva e del demanio marittimo e militare adiacente allo stabilimento, per attrarre investimenti superiori a 10 milioni di euro Il decreto istituisce anche un distretto per le tecnologie a zero emissioni nette tra Brindisi e Taranto per investimenti nei settori delle rinnovabili, dell'idrogeno verde e favorire la riconversione industriale attraverso procedure semplificate anche in materia ambientale. Le misure sono state giudicate insufficienti e prive di una reale prospettiva industriale a lungo termine dai sindacati, che pretendono certezze per il dopo Cassazione e hanno risposto prolungando di altre 48 ore lo sciopero. I lavoratori hanno passato di nuovo la notte in strada a Taranto lungo i nodi stradali strategici e davanti alla raffineria Eni. In città gli autobus pubblici hanno esaurito le scorte di gasolio, oltre 50 distributori a secco tra Puglia e Calabria. Allarme anche per la carenza di carburante negli aeroporti di Bari e Brindisi. A Genova, dopo la notte davanti alla prefettura, i lavoratori sono ora in assemblea per decidere la mobilitazione delle prossime ore.
0: Il Parlamento ungherese ha votato per rimuovere la legge anti-LGBTQ sulla cosiddetta tutela dei minori, adottato sotto la guida dell'ex leader Viktor Orban. Il Parlamento ha approvato il provvedimento con 139 voti favorevoli e 51 contrari, segnando la prima significativa inversione di rotta da quando il premier Peter Majar ha assunto l'incarico a maggio. Ascoltiamo Yuri Guaiana, attivista di All Out.
5: Sicuramente è un positivo passo in avanti, perché finalmente si è ristabilito un minimo di stato di diritto e di riallineamento ai valori dell'Unione Europea. Io ho trovato molto molto interessante anche come ha presentato questa svolta Magyar, non tanto come una questione di diritto LGBT, ma come un miglioramento della protezione dei bambini. Quindi diciamo che sono le condotte, a prescindere dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, di coloro che in qualche modo sono coinvolti. Ci sono ancora delle cose da fare, per esempio il divieto del Pride, e poi c'è anche la questione della Costituzione, che inseriva un linguaggio in qualche modo discriminatorio nei confronti delle persone LGBT, il ripristino della possibilità di cambiare genere, e per esempio la possibilità di adozione per le coppie dello stesso sesso. Il compito adesso credo che sia di sostenere questo governo nel fare i passi che sarà possibile fare.
0: A Gaza questa mattina un attacco israeliano ha colpito un appartamento vicino all'ospedale di Al-Shifa, Gaza City, uccidendo una donna. Dalla cessata il fuoco quasi 1500 persone sono state uccise nella striscia. Il Dipartimento di Stato americano ha celebrato ieri il primo anniversario del vertice di pace per Gaza, Sharm el-Sheikh. Nel comunicato del Dipartimento di Stato si legge: da quella storica svolta una serie di risultati straordinari ha gettato le basi per una nuova Gaza, cessate il fuoco duraturo, ritorno di tutti gli ostaggi, istituzione del Consiglio per la pace e amministrazione tecnocratica palestinese per la gestione di Gaza. In un anno di cessate il fuoco ben poco è in realtà cambiato, come ci conferma anche Chris Sdidoti, che insieme al premio Nobel per la pace Navi Pillay fa parte della Commissione ONU sui territori palestinesi occupati.
6: The situation in the Gaza Strip is appalling.
7: La situazione nella striscia di Gaza è terribile, non c'è altra parola per descriverla. Il tasso di uccisioni è inferiore rispetto a un anno fa, inferiore rispetto ai primi due anni di combattimenti a Gaza, ma le uccisioni continuano. Le persone vengono uccise, inclusi i bambini, ogni singolo giorno. Mancano ancora completamente i servizi, gli edifici scolastici sono stati distrutti, gli ospedali sono stati distrutti e operano in gran parte all'interno di edifici in rovina o sotto tende, sotto teloni. Qualcosa come il 90% degli edifici scolastici è stato distrutto o talmente danneggiato da richiedere una ricostruzione totale. L'85% del patrimonio abitativo di Gaza è stato distrutto. Di conseguenza le persone sono costrette a vivere in tende o, ancora una volta, tra le rovine degli edifici che sono sempre più a rischio di collasso. Quindi non c'è stato un cambiamento significativo nella situazione a Gaza nel corso dell'ultimo anno, a parte per il fatto che il tasso di uccisioni è inferiore rispetto a un anno fa, ma nemmeno le uccisioni sono cessate.
0: Even the killing hasn't stopped. E chiudiamo con la festa del cinema di Roma. Tra le protagoniste ieri l'attrice Susan Sarandon, che ha riportato l'attenzione sul genocidio di Gaza e le sofferenze del popolo palestinese. Barbara Sorrentini.
8: La festa del cinema di Roma si è aperta con Il rumore delle cose nuove, il film di Paolo Genovese che analizza tre coppie di estrazione sociale diversa intrappolate nella propria quotidianità tra segreti e bugie. Il regista del successo mondiale Perfetti sconosciuti torna a esplorare la vulnerabilità delle relazioni e la difficoltà di mantenersi sinceri quando, parafrasando il titolo, le cose nuove iniziano a fare rumore. Parallelamente, la sezione Alice nella città si è aperta con le parole di Susan Sarandon, che ha riportato l'attenzione sul genocidio di Gaza e, incontrando a Roma Elie Schlein, ha ribadito la necessità di non dimenticare la sofferenza del popolo palestinese. È importante che non diventi normalità quello che accade a Gaza e che se ne continui a parlare, ha detto l'attrice premio Oscar, che per il suo dichiarato impegno contro gli attacchi dell'esercito israeliano e la partecipazione alle proteste negli Stati Uniti è entrata nella blacklist di Hollywood. Tra i tanti film italiani in programma, la prossima settimana passerà in anteprima l'assurda storia della Jalapas Band, il documentario di Walter Veltroni che ripercorre 40 anni di carriera del terzetto uscito da Radio Popolare, dove Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Carlo Taranto mossero i primi passi con Sergio Ferrentino nella trasmissione Bar Sport. Una parte del film è legata a quell'esperienza radiofonica ed è stata girata nella sede di Radio Popolare.
0: Martina Stefanoni e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Il prossimo appuntamento alle 8.30.
9: Popolare Network.

Scopri il fascino delle onde medie. Sintonizzati con la tua radio d'epoca o con il modernissimo infotainment della tua auto. Cerca la banda AM e memorizza la frequenza 1602 kHz. Radio 3 Network. Anche in onde medie.

0: Il disco promotion della settimana è Gara Get Out delle Linda Lindas.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso nord tra Arezzo e Valdarno, in A11, 2 km di coda per veicolo fermo in avaria tra B11 Firenze Nord e Firenze Peretola verso Firenze, code a tratti sempre verso il capoluogo tra Pistoia e il bivio con l'A1. Per questa volta per traffico. In Fipili, rallentamenti tra Ginestra e Firenze Scandicci verso Firenze per gli spostamenti mattutini. Siamo al TPL quest'oggi, mercoledì 14 ottobre è stato proclamato uno sciopero che interesserà i mezzi del TPL in Toscana per quanto riguarda Trenitalia dalle 9.01 alle 17 per i treni del regionale. Possono verificarsi cancellazioni o variazioni. Per quanto riguarda autolinee toscane, il servizio potrebbe non essere regolare dalle 8.20 alle 12.20. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
3: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, che trasmette anche in onde medie sui 1602 kHz. Se ricevi il segnale sulla banda AM, invia un rapporto d'ascolto all'indirizzo qsl@radio3.net. Riceverai la cartolina cartacea.

0: differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, www.radio3.net.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30.
1: La polizia turca ha preso il controllo della sede del principale canale televisivo dell'opposizione, Halk TV, e ha interrotto la sua trasmissione che era in diretta. Lo ha annunciato questa mattina sui social il canale stesso. La Procura Generale di Istanbul ha annunciato l'avvio di un'indagine nei confronti del proprietario del canale con l'accusa di corruzione, manipolazione di appalti e riciclaggio di denaro. Durante la perquisizione della polizia è stato impedito ai dipendenti di entrare nell'edificio, 11 persone sono state arrestate e in totale sono stati emessi mandati d'arresto per 17 persone, le trasmissioni sono state interrotte ed è stato nominato un amministratore giudiziario.
0: Almeno 6 persone sono state uccise in Ucraina negli attacchi russi della notte, 3 persone sono state uccise nella capitale Kiev, 2 nella regione centrale di Dnipropetrovsk e 1 nella regione sudorientale di Zaporizhia. Il sindaco di Kiev ha detto che nella capitale gli attacchi che hanno colpito diversi impianti energetici hanno causato interruzioni di corrente in gran parte della città. Il sindaco di Mosca invece ha detto che 493 droni sono stati lanciati dall'esercito ucraino sulla regione di Mosca. Secondo i media russi si tratta di uno dei maggiori attacchi sulla capitale negli ultimi 2 anni.
1: Si apre oggi ad Amburgo in Germania il processo a un ucraino accusato del sabotaggio dei gasdotti Nord Stream del 2022. Secondo la procura tedesca avrebbe agito su ordine di organismi statali ucraini, ma Kiev nega ogni coinvolgimento. L'uomo, identificato come Seri Key, è stato estradato in Germania lo scorso anno dopo essere stato arrestato in Italia a Rimini. Sarà il primo sospettato a essere processato per gli attentati. Secondo i pubblici ministeri tedeschi, nel 2022 era un ufficiale in servizio nell'esercito ucraino, avrebbe guidato un gruppo di sommozzatori professionisti, un capitano di imbarcazione e un esperto di esplosivi.
0: Oggi Giorgia Meloni sarà in Parlamento per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo. La Presidente del Consiglio punta ad ottenere un mandato per chiedere più flessibilità all'Unione europea sulle regole fiscali e alla luce degli extracosti dell'inflazione. Il governo è in estrema difficoltà in vista della manovra economica. Ieri il Consiglio dei Ministri doveva approvare le prime linee guida da inviare alla Commissione europea, ma è saltato tutto, un segnale delle tensioni all'interno dell'esecutivo. Al centro del vertice europeo di domani e dopodomani anche l'Ucraina, le opposizioni che ieri si sono presentate unite contro il piano di riarmo europeo sottoscritto dal governo, oggi torneranno a dividersi con 5 mozioni differenti sul sostegno a Kiev.
1: La Digos di Siracusa sta eseguendo 7 misure cautelari nell'ambito di un'operazione anticorruzione. L'inchiesta, denominata Nexus, è stata coordinata dall'ufficio palermitano della Procura europea. Al centro dell'inchiesta un'associazione a delinquere di cui farebbero parte politici e imprenditori, che avrebbe gestito una serie di appalti comunali in un articolato sistema corruttivo.
0: L'intervento chirurgico a cui si è sottoposto Papa Leone è andato bene, gli è stato asportato un tumore maligno al polmone, l'intervento è durato circa 90 minuti. Dopo l'operazione il Papa si è svegliato regolarmente ed è rientrato nella sua stanza al 10° piano della Gemelli di Roma. Ora bisognerà attendere analisi più approfondite sulla parte asportata per definire le terapie a cui sarà sottoposto Papa Prevost. Sono le 8.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9.30.
2: Popolare Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Traffico sostenuto su strade e autostrade della nostra regione. In A1, chilometro di coda per lavori tra Incisa Reggiallo e Firenze Impruneta verso nord. In A11, 3 chilometri di coda per Viveta Esterna che non riceve verso Firenze tra Firenze Ovest e Firenze Peretola. Trovi inoltre code a tratti sempre verso Firenze tra Pistoia e il bivio con l'A1. Qualche problema in Fipili, dove troviamo 4 chilometri di coda per incidente tra Santa Croce ed Empoli Ovest verso Firenze. Ancora code a tratti tra Ginestra e Firenze Scandicci in direzione del capoluogo per traffico intenso. E ancora code in uscita a Santa Croce provenendo da Firenze, rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord-Est in direzione di Pisa. Ricordiamo che per oggi è stato proclamato uno sciopero che interesserà i mezzi del TPL. Per quanto riguarda Trenitalia, possibili disagi dalle 9.01 alle 17. Per quanto riguarda Torino e Toscane, il servizio potrebbe non essere regolare dalle 8.20 alle 12.20. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.

Radio 3 Network.

sembra un sogno. Ascoltare la radio senza le mille interruzioni pubblicitarie. È tutto vero. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Più spazio ai contenuti, selezioni musicali e informazioni dal territorio. FM 91.7 AM 1602. www.radio3.net.

Radio 3 Network trasmette anche sulle onde medie. Se ci ascolti dalla banda AM, avrai in regalo la cartolina cartacea. Invia un rapporto d'ascolto all'indirizzo qsl@radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie. Informazioni dal territorio, tanta musica. Questa è Radio 3 Network, FM 91.7, AM 1602, www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Traffico molto sostenuto su strade e autostrade della nostra regione. Cominciamo dall'autostrada in A1, 1 chilometro di coda per lavori tra Incisa Reggiallo e Firenze Impruneta verso nord. In A11, 3 chilometri di coda per viabilità esterna che non riceve tra Firenze Ovest e Firenze Peretola. E code a tratti tra Pistoia e il bivio con l'A1, tutto verso Firenze. In Fipini per incidente al chilometro 31,7 che coinvolge due veicoli leggeri, attualmente 7 chilometri di coda. Da concorsia di sorpasso chiusa tra Santa Croce ed Empoli Ovest verso Firenze, uscita consigliata provenendo da Livorno, Santa Croce. Sempre in Fipilico dei attratti verso Firenze tra Ginestra e Firenze Scandicci, verso Pisa rallentamenti tra Cascina e Pisa Nord-Est, code inoltre in uscita a Pisa Nord-Est provenendo da SCC Firenze Livorno e in uscita a Santa Croce provenendo da Livorno per incidente. Ricordiamo inoltre che è stato proclamato uno sciopero per quest'oggi per quanto riguarda Trenitalia, possibili disagi dalle 9.01 alle 17 per autolinee toscane fino alle 12.20. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: correnti da est interessano il nostro paese, che rimane però sotto il regime anticiclonico, con il sole protagonista quasi ovunque. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con al massimo poche nubi a carattere irregolare, ma senza conseguenze. Non sono attesi infatti fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, da segnalare solo qualche debole fenomeno esclusivamente sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9.30. Al Senato sono iniziate le comunicazioni della Premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo di domani e venerdì. La questione che oggi pesa di più di tutto sulla nostra economia e sulla competitività delle imprese è il costo dell'energia, e nessuno può rispondere efficacemente da solo, per questo serve una risposta coordinata e rapida, ha detto poco fa la Presidente del Consiglio. Il governo italiano punta ad ottenere maggiore flessibilità dall'UE, un obiettivo difficile da raggiungere vista la contrarietà dei paesi del Nord Europa e della Germania. Dopo l'intervento di Meloni al Senato inizierà il dibattito, poi nel pomeriggio si passerà alla Camera dei Deputati.
3: Forti esplosioni sono state udite nella capitale saudita Riyadh, che negli ultimi giorni è stata regolarmente bersaglio di attacchi da parte degli Houthi yemeniti. I messaggi di allerta sono stati inviati ai residenti avvertendoli di una minaccia aerea e invitandoli a cercare riparo. Nella notte la protezione civile saudita ha detto che 4 persone sono state ferite a Riyadh a causa dei detriti di 2 missili Houthi intercettati e 15 abitazioni danneggiate.
2: La Russia non ha mai mostrato prima d'ora una mancanza di rispetto così ostentata nei confronti degli Stati Uniti, non considera ferme le dichiarazioni del presidente americano. Così su X il presidente ucraino Zelensky, commentando gli attacchi russi della notte: è stato un attacco del tutto deliberato e dimostrativo, ha aggiunto Zelensky, un attacco missilistico mirato specificamente contro le infrastrutture energetiche, proprio quelle tutelate dalla cessata del fuoco annunciato dalla presidente degli Stati Uniti. Secondo il Ministero della Difesa russo, nella notte sono state colpite 6 centrali termoelettriche a Kiev, Kharkiv, e a Kiev gli attacchi hanno causato interruzioni di corrente in gran parte della città.
3: Il leader del maggior partito di opposizione in Turchia, Özgür Özel, ha condannato il raid della polizia nella sede del popolare canale di notizie Halk TV, che ha portato all'arresto di 11 persone e alla nomina di un amministratore fiduciario per la gestione del canale, parlando di dittatura. All'alba di questa mattina una squadra dell'unità per i reati finanziari e dell'antiterrorismo è entrata nella sede di Halk TV a Istanbul e ha iniziato a perquisire l'emittente di opposizione, e non è stato permesso ai dipendenti di entrare. Le trasmissioni sono state interrotte.
2: Sono le 9.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 10.30.
1: Popolare Network.
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.

Scopri il fascino delle onde medie. Sintonizzati con la tua radio d'epoca o con il modernissimo infotainment della tua auto. Cerca la banda AM e memorizza la frequenza 1602 kHz. Radio 3 Network. Anche in onde medie.

Questa è Radio 3 Network, che trasmette anche in onde medie sui 1602 kHz. Se ricevi il segnale sulla banda AM, invia un rapporto d'ascolto all'indirizzo qsl@radio3.net. Riceverai la cartolina cartacea.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si sta regolarizzando dopo i disagi delle prime ore del mattino. In A1 permane un chilometro di coda per lavori verso nord tra Incisareggello e Firenze in Pruneta. Ci spostiamo in A11, dove troviamo code a tratti per traffico verso Firenze tra Monte Catini Terme e il bivio con l'A1 sulla diramazione Lucca Viareggio. Code a tratti per veicolo fermo in avaria tra Lucca Ovest e Massarosa verso Viareggio. E arriviamo alla Fiepilì, dove troviamo code a tratti per incidente tra Montopoli Valdarno e Empoli Ovest e per traffico tra Santa Croce e San Miniato, il tutto in direzione del capoluogo. Ricordiamo che è in corso uno sciopero che interessa il TPL, possibili disagi per Trenitalia fino alle 17 per quanto riguarda autolinee toscane fino alle 12:20. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Disco promotion.
3: Il disco promotion della settimana è Gara Get Out delle Linda Lindas.

0: Il disco promotion della settimana è Gara Get Out delle Linda Lindas.
1: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, www.radio3.net.

sembra un sogno. Ascoltare la radio senza le mille interruzioni pubblicitarie. È tutto vero. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Più spazio ai contenuti, selezioni musicali e informazioni dal territorio. FM 91.7 AM 1602. www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30. Diverse regioni dell'Ucraina, compresa la capitale Kiev, sono senza energia elettrica dopo un massiccio attacco russo avvenuto nella notte. Mosca non ha mai mostrato prima d'ora una mancanza di rispetto così ostentata nei confronti degli Stati Uniti e del suo presidente, ha scritto su X Zelensky, facendo riferimento all'accordo annunciato da Trump con la Russia sulla fine dei bombardamenti sulle infrastrutture energetiche. Gli attacchi russi hanno provocato anche 6 vittime, 3 a Kiev, 2 nella regione centrale di Dnipropetrovsk e 1 nella regione di Zaporizhzhia. Al Senato si sono da poco concluse le comunicazioni della Presidente del Consiglio in vista del vertice europeo. Meloni ha affrontato i vari dossier sul tavolo del Consiglio europeo che si aprirà domani, ha confermato che l'Italia chiederà più flessibilità a Bruxelles sulla crisi energetica, affermando che firmerà il bilancio europeo solo quando sarà giusto per l'Italia. Ha poi definito rischioso l'accordo annunciato da Trump sul gasolio russo e ha detto che i fondi per le spese di difesa non sono soldi tolti alla sanità o alla scuola, perché non possono essere spesi per altro. Ora al Senato inizierà il dibattito con l'intervento delle opposizioni, poi il voto sulle mozioni, nel pomeriggio si passerà alla Camera. Forti esplosioni sono state udite nella capitale saudita Riyadh, che negli ultimi giorni è stata regolarmente bersaglio di attacchi da parte degli Houthi yemeniti. Messaggi di allerta sono stati inviati telefonicamente ai residenti, avvertendoli di una minaccia aerea e invitandoli a cercare riparo. Nella notte la protezione civile saudita ha detto che 4 persone sono rimaste ferite a Riyadh a causa dei detriti di 2 missili Houthi intercettati e 15 abitazioni sono state danneggiate. Si apre oggi ad Amburgo in Germania il processo ad un ucraino accusato del sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel 2022. Secondo la procura tedesca avrebbe agito su ordine di organismi statali ucraini, ma Kiev nega ogni coinvolgimento. L'uomo identificato come è stato estradato in Germania lo scorso anno dopo essere stato arrestato in Italia a Rimini. È stata sequestrata da carabinieri e polizia locale una minicar che corrisponderebbe a quelle utilizzate per le aggressioni del 4 e 5 ottobre a Roma, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservate. 2 persone sono state denunciate e accusate di essere a bordo del veicolo come conducente e passeggero. La Digos di Siracusa sta eseguendo 7 arresti nell'ambito di un'operazione anticorruzione. L'inchiesta, denominata Nexus, è stata coordinata dall'ufficio palermitano della Procura Europea. Al centro dell'inchiesta un'associazione a delinquere di cui farebbero parte politici e imprenditori, che avrebbe gestito una serie di appalti comunali in un articolato sistema corruttivo. Sono le 10.34 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 12.30.
1: Popolare Network.
0: Radio 3 Network trasmette anche sulle onde medie. Se ci ascolti dalla banda AM, avrai in regalo la cartolina cartacea. Invia un rapporto d'ascolto all'indirizzo qsl@radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie. Informazioni dal territorio, tanta musica. Questa è Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602, www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Radio 3 Network.

Scopri il fascino delle onde medie. Sintonizzati con la tua radio d'epoca o con il modernissimo infotainment della tua auto. Cerca la banda AM e memorizza la frequenza 1602 kHz. Radio 3 Network. Anche in onde medie.

Questa è Radio 3 Network, che trasmette anche in onde medie sui 1602 kHz. Se ricevi il segnale sulla banda AM, invia un rapporto d'ascolto all'indirizzo qsl@radio3.net. Riceverai la cartolina cartacea.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada, in A1 rallentamenti per traffico verso nord tra Calenzano e via 1 variante e tra via 1 variante Sasso Marconi, il tutto verso nord. Sulla diramazione Lucca Viareggio in calo a 4 km le code a tratti per veicolo fermo in avaria tra Lucca Ovest e Massarosa in direzione Viareggio. Fipidì, permangono code a tratti per viabilità esterna che non riceve tra la Strassigna e Firenze Scandicci in direzione del capoluogo. Ricordiamo che è in corso uno sciopero che interessa anche il trasporto pubblico locale per quanto riguarda il regionale di Trenitalia, possibili disagi fino alle 17. I treni interessati sui nostri canali social, sull'Attimo Versi in Toscana e su Treni News. Per quanto riguarda invece il trasporto da Torino e Toscane, il servizio potrebbe non essere regolare fino alle 12.20. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!
2: Disco promotion.
3: Il disco promotion della settimana è Gara Get Out delle Linda Lindas.

Il disco promotion della settimana è Gara Get Out delle Linda Lindas. Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, www.radio3.net.

sembra un sogno. Ascoltare la radio senza le mille interruzioni pubblicitarie. È tutto vero. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Più spazio ai contenuti, selezioni musicali e informazioni dal territorio. FM 91.7 AM 1602. www.radio3.net.

Radio 3 Network trasmette anche sulle onde medie. Se ci ascolti dalla banda AM, avrai in regalo la cartolina cartacea. Invia un rapporto d'ascolto all'indirizzo qsl@radio3.net.

tantissime interruzioni pubblicitarie, informazioni dal territorio, tanta musica. Questa è Radio 3 Network, FM 91.7, AM 1602, www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Meloni al Senato chiede all'Europa un intervento sul costo dell'energia, maggiore flessibilità sui conti e minaccia di non firmare il bilancio UE. Sull'Ucraina definisce rischioso l'accordo Trump-Putin sul gasolio. In Ucraina 600.000 persone al buio in tutto il paese dopo gli attacchi russi sugli impianti energetici. Una plateale mancanza di rispetto alla tregua annunciata da Trump, dice Zelensky. Intanto per la seconda volta consecutiva i raid di Mosca arrivano senza preavviso. La protesta non è reato. Sciopero generale in Toscana proclamato dalla CGIL contro i pacchetti sicurezza. Al via il processo per i denunciati dopo le iniziative per la Palestina. Identificati i due ragazzi accusati di far parte della banda della minicar che a Roma ha aggredito almeno 6 persone, sono 2 minorenni, hanno confessato, uno dei due è il figlio di un carabiniere, tra le accuse tentato omicidio. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12.30. Questa mattina al Senato le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. La Presidente del Consiglio ha affrontato i principali dossier che saranno trattati nel vertice di domani e dopodomani, dalla richiesta di maggiore flessibilità a Bruxelles sul caro energia, passando per l'accordo Trump-Putin sul gasolio, definito rischioso, quindi sull'Ucraina, fino alla minaccia di non firmare il bilancio dell'Unione Europea se non sarà vantaggioso per l'Italia. Subito dopo è iniziato il dibattito parlamentare, poi ci sarà il voto sulle risoluzioni. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
3: Europeista perché costretta, Meloni chiede un'Europa più forte per gestire con maggiore forza trattative per arrivare ad una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina. Per necessità, dopo le ultime mosse di Trump, che oggi cita e critica quelle di un dialogo diretto tra il tycoon americano e Putin per la cessione del gas. Il passato, le offese del presidente statunitense, la sua debolezza a pochi giorni dalle elezioni midterm, mette Meloni in un nuovo protagonismo europeo nel quale chiede che si scelga un mediatore per negoziare la pace e di conseguenza Meloni più di altre volte ancora si pone a fianco dell'Ucraina e riceve gli applausi del suo gruppo, ma non solo, anche quello di alcuni senatori riformisti del PD e dei gruppi di centro quando attacca il potere di Putin paragonandolo all'imperialismo sovietico. Al suo fianco non c'erano né Salvini né Tajani. Salvini a Bruxelles, ma probabilmente non ha gradito la scelta di Meloni di confermare l'invio di aiuti militari all'Ucraina. Tajani ha ancora da incassare la delusione di ieri di un punto del programma di Forza Italia, il taglio delle tasse, che forse non vedrà mai la luce. L'opposizione si è divisa in 5 risoluzioni che si voteranno tra un po', come sempre è capitato sul Consiglio europeo, e il punto di contrasto è sempre quello, l'invio di armi all'Ucraina. Allineo lo studio.
2: E come sentivate dunque durante l'intervento della Presidente del Consiglio sull'Ucraina, ci sono stati anche degli applausi di parte dell'opposizione. Sentiamo il perché da Walter Verini, senatore del PD, intervistato da Anna Bredice.
4: Nel momento in cui il Presidente del Consiglio in carica, qualsiasi Presidente, ribadisce che occorre sostenere un paese che è stato invaso da un paese dittatoriale e imperialista come quello russo, è giusto applaudire, ma non è che abbiamo applaudito alcuni del PD, hanno applaudito parte significativa delle opposizioni, ho visto nei banchi di Italia Viva, di Azione, gli autonomisti, c'è una ventina, occhi grossi, non so perché non è che li guardavo, ma una ventina di persone che quel passaggio l'hanno applaudito. Abbiamo applaudito semplicemente un passaggio in cui si diceva che un paese aggredito, un paese libero aggredito, ha il diritto di difendersi e le democrazie hanno il dovere di difenderlo.
2: Un attacco deliberato e una plateale mancanza di rispetto agli Stati Uniti, così il presidente ucraino Zelensky. ha definito i raid russi di queste ore sul paese, che hanno colpito soprattutto Kiev ed Kharkiv, un attacco missilistico mirato specificatamente contro le infrastrutture energetiche, ha detto Zelensky, proprio quelle tutelate dal cessate il fuoco annunciato da Trump. Secondo il Ministero della Difesa russo, nella notte sono state colpite 6 centrali termoelettriche a Kiev e Kharkiv. In studio Martina Stefanoni con gli aggiornamenti. Martina.
5: Sì, buongiorno. Nella capitale Kiev, a seguito degli attacchi, sono morte almeno 5 persone, diverse altre sono state ferite. La società elettrica ucraina ha detto che diverse regioni, tra cui quella della capitale, stanno sperimentando estesi blackout. Zelensky ha parlato di 600.000 persone senza elettricità. Il presidente ucraino ha specificato che 26 impianti del sistema energetico e 4 del settore petrolifero e del gas sono stati danneggiati. L'amministrazione Trump, che nel weekend aveva annunciato una tregua energetica, non ha commentato gli attacchi di queste ore. Intanto però un funzionario ucraino, parlando con la France Press, ha detto che sembra chiaro che gli Stati Uniti stiano aiutando la Russia. La dichiarazione arriva dopo che Kiev ha affermato di non aver ricevuto alcun preavviso prima degli attacchi russi delle ultime ore e ha segnalato restrizioni al sistema Starlink per le sue forze armate. Ieri pomeriggio Trump aveva smentito che gli Stati Uniti avessero interrotto la condivisione delle informazioni di intelligence con Kiev, ma in almeno 2 casi i missili sono arrivati senza allarme. Questo ha degli effetti concreti sulla popolazione, come ci racconta Piero Meda della ONG WeWorld.
6: Senza le sirene le persone non si spostano. Stanotte è successo che le sirene hanno iniziato a suonare mentre già stavano arrivando i missili sulla città di Kiev. Quindi questo non ha dato la possibilità alle persone di proteggersi e ha messo a rischio vite delle persone della città di Kiev. Quindi stanotte ci sono stati più di 5 morti, si stanno contando i feriti, ma anche i morti, come sempre, non possiamo contare, non si sanno le stime subito nell'immediato, bisogna aspettare a volte un giorno, dipende dalla gravità dell'attacco. È già da un po' di settimane che a Kiev sono iniziati i blackout, sono iniziati l'energia razionata e anche l'acqua. Questo è ancora più complesso perché ci stiamo avvicinando all'epoca che dovrebbero iniziare ad accendere i riscaldamenti e l'energia è sempre un target, anche se Trump aveva detto che c'era un cessate il fuoco sotto la base energetica, non si sta vedendo questo risultato e comunque i civili continuano a essere target. Noi di WeWorld stiamo continuando a lavorare nella città di Kiev, non solo, anche Kharkiv, Mykolaiv, Donetsk e Kherson, per rispondere a questa emergenza.
2: Si apre oggi ad Amburgo, in Germania, il processo ad un ucraino accusato del sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel 2022. Secondo la procura tedesca, avrebbe agito su ordine di organismi statali ucraini, ma Kiev nega ogni coinvolgimento. L'uomo è stato estradato in Germania lo scorso anno dopo essere stato arrestato in Italia, a Rimini. Sentiamo il servizio da Berlino.
7: L'unico imputato è oggi Sergei Kuznetsov, un cittadino ucraino di 50 anni, ex membro delle forze speciali dell'esercito di Kiev. La procura tedesca lo sospetta di essere stato il capo di un comando che nel settembre del 2022 depose sui fondali del Mar Baltico, ad una profondità di 80 metri, dell'esplosivo che distrusse 3 dei 4 gasdotti russo-tedeschi del Nord Stream. Inizialmente si pensò ad un atto di sabotaggio da parte della Russia, ma ben presto le indagini sembravano confermare una matrice ucraina dell'attentato. Sergei Kuznetsov venne arrestato prima in Polonia, dove però venne subito rilasciato in quanto la procura definì la sua azione non come un attentato terroristico, bensì come una legittima operazione militare per sottrarre alla Russia i copiosi introiti derivati dalle vendite di gas all'estero. Arrestato di nuovo nell'agosto del 2025 a Rimini, è stato poi estradato in Germania. Di fronte al tribunale di Amburgo, l'attentatore al gasdotto Nord Stream deve rispondere a partire da oggi all'accusa di crimine di guerra, possesso e impiego di materiale esplosivo e distruzione di un'infrastruttura pubblica. Accuse respinte però dalla difesa, che contesta l'esistenza di prove concrete contro l'imputato e anche lo stesso capo d'imputazione. Da Berlino per Popolare Network, Walter Raue.
2: Oggi la CGIL Toscana ha proclamato uno sciopero generale regionale per l'intero turno di lavoro contro i pacchetti sicurezza, per la libertà di manifestare e in solidarietà Alle persone citate a giudizio dopo il corteo contro il genocidio in Palestina del 3 ottobre 2025 a Massa. La manifestazione si sta svolgendo questa mattina con lo slogan «La protesta non è reato». Proprio oggi è prevista l'udienza preliminare per gran parte delle persone coinvolte. Poco fa abbiamo raggiunto Rossano Rossi, segretario generale della CGIL Toscana.
8: Noi oggi siamo in piazza perché questo è un paese che è sempre più segnato da grandi disuguaglianze. Se noi di fronte a questi, noi i nostri lavoratori, i nostri pensionati, i nostri giovani, di fronte a queste ingiustizie scelgano di protestare, di dissentire, di scendere in piazza pacificamente, lo sottolineo, pacificamente, e manifestano in sciopero, vengono colpiti penalmente per colpa di questi famigerati decreti di sicurezza. Allora, lo sciopero è previsto dalla Costituzione, la manifestazione sono previste dalla Costituzione, e io penso che ci sia in atto un tentativo autoritario nel nostro paese per far delegittimare la Costituzione nata nel dopoguerra in una deriva autoritaria. Ecco perché noi scendiamo in piazza. I compagni e le compagne sono stati perseguiti dall'anno scorso, noi non lo abbandoneremo mai. Siamo in piazza oggi, ci saremo tutte le volte che sarà necessario. E la risposta che abbiamo avuto oggi, ci sono da tutte le parti toscane, sta davanti a me lo striscione dell'isola d'Elba. È stata una risposta importante perché vuol dire che la gente, di fronte all'ingiustizia, è pronta a fare la sua parte. D'altra parte.
2: Terzo giorno consecutivo di sciopero dei lavoratori di tutti gli stabilimenti ex Ilva. Genova questa mattina presidio e corteo per le vie della città. A Taranto gli operai hanno trascorso un'altra notte all'aperto tra presidi sulla statale 106 vicino alla raffineria Eni e davanti allo stabilimento siderurgico. I sindacati hanno ritenuto insufficiente i provvedimenti presi ieri dal governo sulla crisi delle acciaierie. Sentiamo la nostra collaboratrice Valentina D'Amico.
9: Dopo due giorni di sciopero, ieri il governo ha licenziato un nuovo decreto salva Ilva da 187 milioni di euro per congelare la crisi. A Taranto i commissari straordinari sono autorizzati a mantenere a temperatura gli impianti dell'area a caldo per evitare danni strutturali in attesa della decisione della Cassazione sulla chiusura degli impianti e comunque non oltre il 15 dicembre. Sbloccati 40,5 milioni di euro per garantire le operazioni minime di sicurezza, prevista la cassa integrazione straordinaria fino al 30 giugno 2027 per circa 10.000 lavoratori tra dipendenti diretti e indotto e sgravi contributivi totali per le aziende che li assumono a tempo indeterminato. Il MIMIT coordinerà un piano per la reindustrializzazione di circa 100 ettari di aree industriali dismesse dell'ex Ilva e del demanio marittimo e militare adiacente allo stabilimento per attrarre investimenti superiori a 10 milioni di euro. Il decreto istituisce anche un distretto per le tecnologie a zero emissioni nette tra Brindisi e Taranto per investimenti nei settori delle rinnovabili, dell'idrogeno verde e favorire la riconversione industriale attraverso procedure semplificate anche in materia ambientale. Le misure sono state giudicate insufficienti e prive di una reale prospettiva industriale a lungo termine dai sindacati che pretendono certezze per il dopo Cassazione e hanno risposto prolungando di altre 48 ore lo sciopero. I lavoratori hanno passato di nuovo la notte in strada a Taranto lungo i nodi stradali strategici e davanti alla raffineria Eni. In città gli autobus pubblici hanno esaurito le scorte di gasolio, oltre 50 distributori a secco tra Puglia e Calabria, allarmi anche per la carenza di carburante negli aeroporti di Bari e Brindisi. A Genova, dopo la notte davanti alla prefettura, i lavoratori sono ora in assemblea per decidere la mobilitazione delle prossime ore.
2: Sono stati identificati e denunciati i ragazzi della minicar responsabili delle aggressioni ad alcuni passanti a Roma, fra i quali l'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo. Si tratta di un 16enne e di un 17enne che vivono nella zona e il proprietario del veicolo è figlio di un carabiniere, mentre il suo amico ha precedenti di polizia. I due avrebbero confessato, ma al momento non è ancora chiaro il motivo che li ha spinti ad aggredire nelle sere del 4 e del 5 ottobre scorsi almeno 6 persone che stavano transitando da sole a piedi in monopattino e in bicicletta. Alberto Trentini, il cooperante italiano ostaggio in Venezuela per 14 mesi, porta al Parlamento europeo la questione dei prigionieri politici. Prevista per oggi la presentazione di una proposta di legge contro le carcerazioni arbitrarie dei cittadini europei. Intanto, nell'esposto depositato alla Procura di Roma e reso noto dal quotidiano La Repubblica, sono stati inseriti nomi e cognomi dei responsabili delle persecutorie condizioni imposte ai prigionieri. Sentiamo il nostro collaboratore Lorenzo Marcandalli.
10: È la sua nuova battaglia. Alberto Trentini non abbandona gli ex compagni detenuti nelle prigioni venezuelane e porta la questione dei diritti violati all'Europarlamento. Nella cartella una proposta di legge che mira a porre fine a vessazioni e carcerazioni arbitrarie di cittadini europei. Sono passati più di 9 mesi dal suo ritorno libero all'isola di Venezia, ma il pensiero di Alberto rimane ancorato a quella cella di 4 metri per 2 della Rodeo 1. Privazione delle libertà, detenzioni arbitrarie, isolamento totale, trattamento in odor di tortura sono stati messi nero su bianco in un esposto presentato a fine luglio assieme all'avvocata Alessandra Ballerini alla Procura della Repubblica di Roma e di cui è stata data notizia alcuni giorni fa. Quella cella di 4 metri per 2 ora è abitata da altri e Alberto sa ciò che accade lì dentro. Ha dato vita ad un gruppo WhatsApp per confrontarsi con altri ex prigionieri. Ognuno di loro ha molto da raccontare. Sono saltati fuori i nomi e cognomi di altri dirigenti carcerari responsabili delle peggiori nefandezze, cui nomi sono finiti nell'esposto. Alberto Trentini legittimamente ora chiede al governo italiano il riconoscimento del duro trattamento cui è stato sottoposto. Altri ex prigionieri europei l'hanno ottenuto, lui ancora no.
2: Martina Stefanoni, Alessandro Principe e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Il prossimo appuntamento alle 15.30.
1: Popolare Network.
0: Radio 3 Network.

come fanno ad arrivare lungo le spiagge affollate, se dal cielo non scendono scale, se dal mare non arrivano strade, probabilmente sono

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 direttissima per un incidente avvenuto al chilometro 16, tratto chiuso, traffico bloccato e 3 km di coda tra Firenzuola e il Bivio con la 1 panoramica verso Bologna. Rallentamenti invece per un incidente ormai risolto tra Firenze Scandice e l'allacciamento con la 11, sempre in direzione Bologna. Passiamo sulla FIPI lì, dove a causa del traffico intenso si registrano code in uscita alla Strassigna in direzione mare. Treni durerà fino alle ore 17 di oggi lo sciopero attualmente in corso in Toscana. Per i treni regionali in Toscana e nelle regioni limitrofe possono verificarsi cancellazioni o variazioni. I dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: correnti da est interessano il nostro paese, che rimane però sotto il regime anticiclonico, con il sole protagonista quasi ovunque. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con al massimo poche nubi a carattere irregolare, ma senza conseguenze. Non sono attesi infatti fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, da segnalare solo qualche debole fenomeno esclusivamente sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, che trasmette anche in onde medie sui 1602 kHz. Se ricevi il segnale sulla banda AM, invia un rapporto d'ascolto all'indirizzo qsl@radio3.net. Riceverai la cartolina cartacea.

Scopri il fascino delle onde medie. Sintonizzati con la tua radio d'epoca o con il modernissimo infotainment della tua auto. Cerca la banda AM e memorizza la frequenza 1602 kHz. Radio 3 Network. Anche in onde medie.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, www.radio3.net.

sembra un sogno ascoltare la radio senza le mille interruzioni pubblicitarie. È tutto vero. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Più spazio ai contenuti, selezioni musicali e informazioni dal territorio. FM 91.7 AM 1602. www.radio3.net.

0: going home to the fucking break it down.
1: Pochissime interruzioni pubblicitarie, informazioni dal territorio, tanta musica. Questa è Radio 3 Network, FM 91.7, AM 1602, www.radio3.net.

Radio 3 Network trasmette anche sulle onde medie. Se ci ascolti dalla banda AM, avrai in regalo la cartolina cartacea. Invia un rapporto d'ascolto all'indirizzo qsl@radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 direttissima, dove a causa di un incidente in galleria avvenuto al chilometro 16, tratto chiuso, traffico bloccato e 6 chilometri di coda tra Firenzuola e il Bivio con la 1 panoramica in direzione Bologna. Proprio sulla 1 panoramica, a causa del traffico intenso, rallentamenti tra Aglio e Roncobilaccio ancora verso Bologna. Rimaniamo sulla 1, dove sempre a causa del traffico intenso in direzione Bologna si segnalano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. Treni durerà fino alle ore 17 di oggi lo sciopero attualmente in corso in Toscana. Per i treni regionali in Toscana e nelle regioni limitrofe possono verificarsi cancellazioni o variazioni. I dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
4: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
4: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
2: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Radio 3 Network.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie. Il Senato ha approvato le risoluzioni della maggioranza sulle comunicazioni della Presidente del Consiglio Meloni in vista del Consiglio dell'Unione Europea. Le opposizioni non hanno partecipato al voto. La prima mozione era quella generale e la seconda quella sul sostegno all'Ucraina, tema su cui invece le opposizioni ancora una volta si sono divise presentando 5 diverse mozioni.
3: Non abbiamo notizie che gli Stati Uniti abbiano sospeso la condivisione di informazioni di intelligence con l'Ucraina, lo ha detto la Commissione europea. Kiev aveva fatto sapere di non aver ricevuto informazioni dei servizi degli alleati prima degli ultimi attacchi russi, che hanno fatto 6 morti e lasciato 600.000 persone senza corrente. Gli ucraini hanno anche denunciato una riduzione importante delle funzioni di Starlink, il cui servizio internet è usato molto dai militari.
2: Ci sono 2 morti sul lavoro di cui si è avuta notizia oggi. Un operaio di 51 anni è morto dopo essere precipitato da un ponteggio in un cantiere a Gottolengo, nella bassa Bresciana. L'uomo è caduto da un'altezza di circa 2 metri. I tentativi di rianimarlo si sono rivelati inutili. A Potenza, Rocco De Carlo, 50 anni, è morto al pronto soccorso dopo essere rimasto schiacciato dalla caduta di un pesante macchinario industriale che stava spostando con altri colleghi.
3: Siamo vicini a un'intesa con l'Italia sul decreto bollette, lo ha detto un portavoce della Commissione europea. La trattativa riguarda il decreto varato ad aprile, che conteneva un bonus di 115 euro per 2,7 milioni di utenze e una serie di aiuti per le imprese e ridurre il peso del gas sulla composizione del prezzo dell'energia. Proprio questi aspetti erano sotto la lente della Commissione. La vera partita arriverà tra poco. Il governo entro domani sera deve mandare a Bruxelles il documento programmatico di bilancio con le prime indicazioni di impatto della manovra economica. La maggioranza è ancora molto lontana da un accordo, al punto che ieri in Consiglio dei Ministri è saltata la discussione sulle misure.
2: Ex Ilva, terzo giorno di blocchi e proteste da Genova a Taranto contro la serrata di Acciaierie d'Italia degli stabilimenti del nord. Cortei a Genova e blocchi ai carburanti a Taranto. Ieri il governo ha varato l'ennesimo decreto di ammortizzatori sociali per i lavoratori diretti e dell'indotto e mantenuto l'attuale fermo di produzione a Taranto in attesa della Cassazione il 20 ottobre.
3: Nuove violenze in Cisgiordania. Secondo Al Jazeera, i coloni israeliani hanno dato fuoco a una moschea Mikmas vicino Ramallah, mentre le forze israeliane continuano con le incursioni in tutto il territorio. I coloni hanno aggredito un ragazzo palestinese nella città di Beita, a sud di Nablus, mentre l'IDF ha effettuato raid nelle città di Qalqilia e Tamun.
2: In Yemen proseguono i combattimenti su Taiz, la città la terza del paese, sotto le forze filogovernative. È presa di mira dagli Houthi, che puntano a stabilizzare il proprio controllo sullo stretto di Bab el Mandeb. La Croce Rossa ha fatto sapere che le strutture sanitarie vicine alle linee del fronte stanno ricevendo più di 700 pazienti a settimana. L'Arabia Saudita intanto ha fatto sapere di avere intercettato un missile balistico proveniente proprio dallo Yemen sull'aeroporto di Riyadh. Le 15.33 è tutto, le notizie di Popolare Network ritornano alle 17.30, buon ascolto.

0: Radio Marley.
1: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, che trasmette anche in onde medie sui 1602 kHz. Se ricevi il segnale sulla banda AM, invia un rapporto d'ascolto all'indirizzo qsl@radio3.net. Riceverai la cartolina cartacea.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 direttissima, dove a causa di un incidente avvenuto in galleria al chilometro 16, tratto chiuso e 5 km di coda tra Firenzuola e Badia in direzione Bologna. Sulla 1 panoramica invece, a causa del traffico intenso, code a tratti tra il bivio con la 1 direttissima e Rio Veggio, sempre verso Bologna. Passiamo sulla Fipi lì, dove a causa di un incidente avvenuto al chilometro 21 e 900 si registra un chilometro di coda tra Empoli e Montelupo Fiorentino in direzione Firenze. Treni durerà fino alle ore 17 di oggi, lo sciopero attualmente in corso in Toscana. Per i treni regionali in Toscana e nelle regioni limitrofe possono verificarsi cancellazioni o variazioni. I dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Disco, disco, promotion, promotion, promotion,
3: promotion, promotion, promotion. Il disco promotion della settimana è Gara Get Out delle Linda Lindas.

Il disco promotion della settimana è Gara Get Out delle Linda Lindas. Scopri il fascino delle onde medie. Sintonizzati con la tua radio d'epoca o con il modernissimo infotainment della tua auto. Cerca la banda AM e memorizza la frequenza 1602 kHz. Radio 3 Network. Anche in onde medie.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, www.radio3.net.

sembra un sogno. Ascoltare la radio senza le mille interruzioni pubblicitarie. È tutto vero. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Più spazio ai contenuti, selezioni musicali e informazioni dal territorio. FM 91.7 AM 1602 www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie. Informazioni dal territorio, tanta musica. Questa è Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602, www.radio3.net.

Radio 3 Network trasmette anche sulle onde medie. Se ci ascolti dalla banda AM, avrai in regalo la cartolina cartacea. Invia un rapporto d'ascolto all'indirizzo qsl@radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood Meg Hagan viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore, credendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Radio 3 Network.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: E 17.30, buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie.
1: A Genova gli operai ex Ilva hanno occupato la prefettura e promettono di restarci a dormire se non sarà trovata una soluzione per gli impianti liguri del nord Italia. È corso un incontro con la prefetta. Da ormai 3 giorni da Genova a Taranto proseguono le proteste. Da una parte contro la serrata degli stabilimenti del nord annunciata da Acciaieri d'Italia in amministrazione controllata e dall'altra contro l'inerzia del governo per la situazione di Taranto. Ieri il governo ha varato l'ennesimo decreto di ammortizzatori sociali per i lavoratori diretti e dell'indotto e mantenuto l'attuale fermo di produzione a Taranto in attesa della Cassazione il 20 ottobre.
0: Il regime russo, tramite la portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova, ha attaccato il governo italiano dopo che oggi nella sua informativa in Parlamento Meloni aveva criticato l'accordo sul gasolio tra Trump e Putin. L'accordo non è affare suo, ha commentato Zakharova. Il presidente ucraino Zelensky invece ha ringraziato Meloni per il sostegno ribadito al suo paese.
1: Secondo Unione Europea e NATO non ci sono segnali di uno stop della condivisione di informazioni di intelligence tra Stati Uniti e Ucraina. La notte scorsa uno degli attacchi russi non era stato comunicato a Kiev proprio dall'intelligence americana. Gli attacchi hanno anche denunciato in queste ore una riduzione importante al funzionamento della rete internet collegata ai satelliti di Starlink, fondamentale per il funzionamento dei suoi sistemi di difesa ma anche di attacco. Gli ultimi bombardamenti russi hanno colpito diversi siti energetici.
0: Ci sono 3 morti sul lavoro di cui si è avuta notizia oggi. Flavio Bertacchini, operaio di 52 anni, è morto per una caduta da un ponteggio di circa 2 metri in un cantiere a Gottolengo, nella bassa bresciana. Inutili tentativi di rianimarlo. Sempre stamattina a Potenza, Rocco De Carlo, 50 anni, è morto al pronto soccorso dopo essere rimasto schiacciato dalla caduta di un pesante macchinario industriale che stava spostando con altri colleghi. Nella notte era morto dopo 2 mesi in ospedale Cataldo Modugno, operaio di 54 anni, trovato dai colleghi gravemente ferito e privo di sensi mentre lavorava in un'azienda del Barese per il quale si indaga per omicidio colposo.
1: L'intensificarsi dei combattimenti in Yemen sta facendo aumentare la fame nel paese. È quanto denuncia il Programma Alimentare Mondiale, secondo cui l'80% degli yemeniti fatica a soddisfare i propri bisogni alimentari di base, mentre la Croce Rossa ha detto che sono messi a dura prova anche gli ospedali. Nel paese proseguono gli scontri a Taiz. La città, la terza del paese sotto le forze filogovernative, è presa di mira dagli Houthi, che puntano a stabilizzare il proprio controllo sullo stretto di Bab el-Mandeb. L'Arabia Saudita intanto ha fatto sapere di aver intercettato un missile balistico proveniente proprio dallo Yemen sull'aeroporto di Riyadh.
0: Sono 2 minorenni i responsabili delle aggressioni a bordo della minicar nera contro 7 passanti nel quartiere romano di Monteverde. I ragazzi di 16 e 17 anni hanno un precedente per un furto commesso assieme e avrebbero dichiarato di aver agito per noia la notte tra il 4 e il 5 ottobre. La vittima più grave è l'attore Davide Jacopini, ora in terapia intensiva. Il fascicolo per tentato omicidio passa adesso alla procura dei minorenni. 17.33 è tutto, le notizie di Popolare Network ritornano alle 18.30, buon ascolto.
2: Popolare Network. Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, che trasmette anche in onde medie sui 1602 kHz. Se ricevi il segnale sulla banda AM, invia un rapporto d'ascolto all'indirizzo qsl@radio3.net. Riceverai la cartolina cartacea.

Scopri il fascino delle onde medie. Sintonizzati con la tua radio d'epoca o con il modernissimo infotainment della tua auto. Cerca la banda AM e memorizza la frequenza 1602 kHz. Radio 3 Network. Anche in onde medie.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 direttissima, dove a causa di un incidente ormai risolto si registrano ancora 5 km di coda tra Firenzuola e Badia in direzione Bologna. Code a tratti invece a causa del traffico intenso sulla 1 panoramica tra Aglio e Rioveggio, sempre verso Bologna. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di veicoli fermi in avaria si registra 1 km di coda tra Empoli Ovest ed Empoli in direzione Firenze e tra Montelupo Fiorentino ed Empoli Est in direzione Mare. Sempre in direzione Mare per traffico intenso, code in uscita alla Strassigna. Città di Firenze a partire da domani 15 ottobre fino al 3 novembre per un nuovo allaccio alla rete idrica, divieto di transito in via San Gallo tra via delle Mantellate e piazza della Libertà. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

sembra un sogno ascoltare la radio senza le mille interruzioni pubblicitarie. È tutto vero. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Più spazio ai contenuti, selezioni musicali e informazioni dal territorio. FM 91.7 AM 1602. www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie. Informazioni dal territorio, tanta musica. Questa è Radio 3 Network, FM 91.7, AM 1602, www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie. Ucraina è sempre più vulnerabile e isolata. In pochi giorni saltata due volte la condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti e da oggi è ridotta anche la copertura internet garantita da Starlink, usata dall'esercito di Kiev e pagata dal Pentagono. Zelensky chiede aiuto agli europei. Gli ultimi attacchi russi hanno lasciato 600.000 persone senza corrente elettrica. Il Parlamento sta approvando le comunicazioni del governo in vista del vertice europeo. Dopo il sì del Senato si attende quello della Camera. Meloni ribadisce il sostegno all'Ucraina e critica Trump per l'accordo sul diesel con Putin. Risponde il Cremlino, non è affar suo. La Brescia Potenza passando per Bari, anche oggi tre operai sono morti sul lavoro, caduti da un cantiere, schiacciati da un macchinario. Il terzo trovato ferito e privo di sensi in azienda, avevano tutti più di 50 anni. Ex Ilva, terzo giorno di proteste da Taranto a Genova, nel capoluogo ligure. Gli operai occupano la prefettura in Puglia, continuano i blocchi alla distribuzione dei carburanti, contestata la serrata degli impianti del nord e l'inerzia del governo su Taranto. La manovra elettorale non c'è più, entro domani sera il governo deve mandare all'Unione Europea le linee di bilancio, i tempi della manovra si allungano proprio in attesa della discussione con la Commissione. Ma le casse sono vuote e soldi per tutte le promesse non ce ne sono. Israele revoca il visto di ingresso alla nostra collega Martina Stefanoni, che era stata accreditata per seguire le elezioni. Non sono state fornite spiegazioni per la decisione. Quella nei confronti di Radio Popolare non è la sola censura operata da Israele contro i giornalisti internazionali. 18.32 è tutto, vi ricordo il giornale di Popolare Network alle 19.30, buon ascolto.
1: Popolare Network.
3: Di chi è la città? Domenica 18 ottobre tutti al Lumen a Firenze, una giornata di confronto pubblico su quale città costruire nei prossimi anni e su come sostenere luoghi nei quali la cultura produce relazioni, partecipazione e nuove possibilità di vivere gli spazi comuni. Dalle 12 fino a mezzanotte il Lumen ospiterà musica, dibattiti e l'avvio della raccolta fondi per le spese legali e organizzative seguite ai controlli del 31 luglio. Di chi è la città? Domenica 18 ottobre dalle 12 a mezzanotte al Lumen. Firenze, via del Guarlone. Non mancare. lumen.fi.it.
4: Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di lavori si registrano 2 km di coda tra Incisareggello e Firenze Impruneta in direzione Bologna. Sempre a causa del traffico intenso in direzione Bologna, sulla 1 panoramica code a tratti, Traglio e Rioveggio. Passiamo sulla 11 anche qui per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In Fipili ancora a causa del traffico intenso, code in uscita all'Astra Signa, San Miniato e Santa Croce sull'Arno in direzione mare. Città di Firenze a partire da domani 15 ottobre fino al 3 novembre per un nuovo allaccio alla rete idrica, divieto di transito in via San Gallo tra via delle Mantellate e piazza della Libertà. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

0: L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezione fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud. In attenuazione, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: chi è la città? Domenica 18 ottobre, tutti al Lumen a Firenze. Una giornata di confronto pubblico su quale città costruire nei prossimi anni e su come sostenere luoghi nei quali la cultura produce relazioni, partecipazione e nuove possibilità di vivere gli spazi comuni. Dalle 12 fino a mezzanotte, il Lumen ospiterà musica, dibattiti e l'avvio della raccolta fondi per le spese legali e organizzative seguite ai controlli del 31 luglio. Di chi è la città? Domenica 18 ottobre, dalle 12 a mezzanotte, al Lumen. Firenze, via del Guarlone. Non mancare. lumen.fi.it.
1: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20.
1: Disco promotion,
2: promotion,
1: promotion,
2: promotion,
1: promotion, promotion.
0: Il disco promotion della settimana è Gara Get Out delle Linda Lindas.

0: Il disco promotion della settimana è Gara Get Out delle Linda Lindas. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi in rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Radio 3 Network
2: is kicking out another hour of the world's best music, and that's

i giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember, Remember, i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember. I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

0: giorni, dalle 20 alle 22, Remember.
1: Remember!
0: I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

0: giorni, dalle 20 alle 22, Remember.
1: Remember!
0: I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, che trasmette anche in onde medie sui 1602 kHz. Se ricevi il segnale sulla banda AM, invia un rapporto d'ascolto all'indirizzo qsl@radio3.net. Riceverai la cartolina cartacea.

Scopri il fascino delle onde medie. Sintonizzati con la tua radio d'epoca o con il modernissimo infotainment della tua auto. Cerca la banda AM e memorizza la frequenza 1602 kHz. Radio 3 Network. Anche in onde medie.

0: Domani si riunisce il Consiglio europeo a Bruxelles. Oggi c'è stata la discussione in Parlamento sulle comunicazioni del governo proprio in vista del vertice. Schlein e Conte attaccano Meloni, che ribadisce il sostegno all'Ucraina e critica Trump per l'accordo sul diesel con Putin. In Ucraina gli ultimi attacchi russi hanno lasciato 600.000 persone senza corrente elettrica. Zelensky è sempre più isolato e chiede aiuto agli europei. Intanto oggi Patel, capo dell'FBI e fedelissimo di Trump, è arrivato a Mosca. Da Brescia a Potenza, passando per Bari, anche oggi 3 operai sono morti sul lavoro, caduti da un cantiere, schiacciati da un macchinario. Il terzo trovato ferito e privo di sensi. In azienda avevano tutti più di 50 anni. Israele revoca il visto di ingresso alla nostra Martina Stefanoni, non è stata fornita alcuna spiegazione. Non solo Radio Popolare, non solo Martina, sono diversi giornalisti internazionali che non potranno entrare in Israele per seguire le elezioni. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, domani a Bruxelles il vertice del Consiglio europeo, oggi alla Camera c'è stato il dibattito sulle comunicazioni di Giorgia Meloni proprio in vista dell'appuntamento di domani. Sono intervenuti molti parlamentari, anche i leader del campo largo, e Elie Schlein ha attaccato Meloni su più fronti, dall'immobilismo davanti alla crisi energetica e all'aumento del costo della vita alle scelte sempre poco coraggiose del governo in politica estera. Sentiamola.
1: Negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più spesso assente proprio quando altri paesi europei prendevano iniziative comuni. È accaduto sull'Europa, è accaduto sulla Palestina, sull'Ucraina, e lo abbiamo visto perfino con la scelta dell'assenza alle Nazioni Unite. Voi delegittimate le sedi multilaterali e stamattina in un'ora di discorso non ha trovato 5 secondi per condannare le inaccettabili sanzioni di Trump alla Corte Penale Internazionale, che è stata fondata a Roma con il contributo anche di una donna caparbia e determinata come Emma Bonino. Difenderemo noi il diritto internazionale da chi vuole sostituirlo con la legge del più ricco e con la legge del più forte, visto che non lo fa lei, che lo voleva candidare al Nobel.
0: Anche Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ha preso la parola nel dibattito alla Camera, contestando in particolar modo la scelta europea, supportata dal governo italiano, di mandare armi all'Ucraina senza aprire una via negoziale. Tutto questo mentre Trump fa accordi con Putin. Ecco uno stralcio del discorso di Conte.
2: Putin è l'aggressore, bene facciamo a sanzionarlo. Ma l'Europa non è nata per scommettere, come ha detto più volte, su vittorie militari contro una superpotenza militare. Invece di inviare armi oltranza, mandiamo negoziatori. E apriamo gli occhi. Washington, che abbiamo seguito nell'illusione della vittoria, adesso fa affari d'oro con Putin. E attenzione, quello non è un accordo rischioso, abbia il coraggio di dirlo, è un accordo irresponsabile, mentre noi qui rischiamo bomba dopo bomba una guerra mondiale in casa.
0: Sono state due le risoluzioni della maggioranza approvate sia alla Camera sia al Senato, una generica e una sull'Ucraina in cui si ribadisce il sostegno a Kiev. Sul piano politico la giornata è stata caratterizzata dalla presa di distanza di Meloni da Trump, la Premier ha criticato l'accordo sul diesel tra Trump e Putin, Mosca ha risposto con toni minacciosi. Prima di tutto non sono affari tuoi, secondo, tornare alla frase 1, ha affermato la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Da Roma, Anna Bredice.
3: Una volta c'era Meloni che avrebbe voluto dare il premio Nobel per la pace a Trump, oltre a rimanere in silenzio sulle minacce di aggressione alla Groenlandia. Le cose sono cambiate, la campagna elettorale è ormai nel vivo e la trattativa direttamente con Putin da parte di Trump per il gas russo mette lei e tutta l'Europa in un angolo. E allora, dopo giorni di silenzio, le comunicazioni sul Consiglio europeo sono state l'occasione per una virata, una critica diretta a Trump, a cui dice che la scelta di un accordo con Putin sul gas rischiosa. Il risultato è dubbio, dice, i rischi sono chiari, una legittimazione per Mosca mentre le bombe continuano a cadere sull'Ucraina. In attesa forse di capire se e di quanto sarà la sconfitta di Trump alle elezioni di novembre, Meloni si pone sotto l'ombrello di Bruxelles. Per quanto riguarda la guerra, chiede un negoziatore europeo, altrimenti, dice, si avanza il tentativo dei tre paesi per un negoziato che sia a nome di tutti. Una scelta interessata, una posizione meno di attacco nel momento in cui il governo sta trattando con Bruxelles sulla flessibilità per l'energia e per l'aiuto alle famiglie per le bollette. Sono queste le parti più rilevanti del discorso di oggi, un po' più istituzionale degli altri, meno colpe alle opposizioni. Sull'Ucraina durante l'intervento Meloni non ha risparmiato attacchi a Putin, bisogna evitare un nuovo imperialismo sovietico in Europa, dice, ma quando è stato il momento di votare anche la destra si è divisa. Due risoluzioni, una sola sull'Ucraina con toni meno duri verso Mosca per non entrare in conflitto con la Lega, ma anche un tentativo di dividere l'opposizione sperando che la votassero anche i 5 Stelle, cosa che non è accaduta. Linea allo studio.
0: E gli sviluppi di questi ultimi giorni della guerra tra Russia e Ucraina hanno messo in luce le crescenti difficoltà da parte di Kiev. Zelensky appare sempre più fragile e isolato. Gli ultimi bombardamenti hanno lasciato centinaia di migliaia di persone senza corrente elettrica e ci sono parecchi dubbi sul supporto dell'intelligence americana, fondamentale per resistere a Putin. Emanuele Valenti.
4: Sono tre in questo momento i problemi per l'Ucraina. Il primo: gli attacchi russi si stanno intensificando e nonostante la presunta tregua energetica annunciata domenica da Trump, continuano a colpire proprio i siti energetici, sui quali pesano già quasi 5 anni di guerra. Mosca sostiene che Kiev stia colpendo ancora le sue raffinerie. Zelensky nega e chiede alla Casa Bianca di fare pressioni sul Cremlino. Secondo problema: in 24 ore almeno 2 ondate di attacchi russi non sono state segnalate dagli Stati Uniti attraverso i satelliti americani. Non sono scattati gli allarmi, la gente non si è potuta proteggere. Secondo alcuni media, la Casa Bianca avrebbe minacciato proprio l'interruzione nel passaggio di informazioni in assenza di uno stop totale agli attacchi sulle raffinerie russe. Trump nega, ma i dubbi restano. Zelensky a Londra, domani sarà a Bruxelles. Sta chiedendo agli europei aiuto anche su questo fronte. Ultimo problema: da oggi non c'è più la piena copertura della rete internet garantita da Starlink di Musk. L'esercito ucraino la usa per comunicare, ma anche per i suoi sistemi di difesa e di attacco. Il servizio è pagato dal Pentagono. Alcuni consiglieri di Zelensky hanno detto chiaramente come tutto questo non possa essere solo un insieme di coincidenze.
0: In questo contesto così delicato, il capo dell'FBI, Kesh Patel, è appena arrivato a Mosca. Avrà una serie di incontri. Il motivo del viaggio non è stato reso pubblico. A questo punto, quindi, per il futuro della guerra tra Ucraina e Russia sarà determinante la variabile del passaggio di informazioni di intelligence tra Washington e Kiev, dal quale dipendono spesso gli allarmi per la popolazione ucraina. Sentiamo la testimonianza di Laura Tognoni, che lavora per la ONG WeWord a Kiev.
5: Purtroppo gli attacchi continuano, sia di giorno che di notte, si sentono forti esplosioni. La notte scorsa i missili sono arrivati prima del suono dell'allarme, per cui di solito cerchiamo di rifugiarci negli shelter appena possibile, però chiaramente se gli allarmi arrivano dopo, questo non ci dà la possibilità di muoverci in tempo e ci mette ulteriormente a rischio.
0: Ci sono 3 morti sul lavoro di cui si è avuta notizia oggi. Flavio Bertacchini, operaio di 52 anni, è morto per una caduta da un ponteggio di circa 2 metri in un cantiere a Gottolengo, nella bassa bresciana. Inutili i tentativi di rianimarlo. Sempre stamattina a Potenza, Rocco De Carlo, 50 anni, è morto al pronto soccorso dopo essere rimasto schiacciato dalla caduta di un pesante macchinario industriale che stava spostando con altri colleghi. Nella notte era morto dopo 2 mesi in ospedale Cataldo Modugno, operaio di 54 anni, trovato dai colleghi gravemente ferito e privo di sensi mentre lavorava in un'azienda del Barese. Per la morte di Modugno ci sono indagini in corso per omicidio colposo. Entro domani sera il governo deve mandare all'Unione Europea le linee programmatiche di bilancio varate ieri dal Consiglio dei Ministri. I tempi della manovra si allungano proprio in attesa della discussione con la Commissione Europea, ma ormai la tanto attesa manovra elettorale non c'è più. Massimo Alberti.
6: Difficile che il 20 ottobre la prima bozza di legge di bilancio arrivi in Parlamento, più probabile sia in prossimità dell'inizio dell'esame a novembre. In questi giorni vengono al pettine anni di assenza di politica economica unita al peggioramento generale delle condizioni e il governo non sa che fare. A Bruxelles sarà inviato un documento che in sintesi dirà che la legge non toccherà i saldi di bilancio e il risanamento dei conti, che per essere mantenuti in ordine hanno beneficiato di quasi 40 miliardi di tasse in più versati dai lavoratori nei 5 anni di legislatura per il fiscal drag, soldi che vanno appunto a finire, causa assurda, di parametri europei nel risanamento. E così, oltre 14 miliardi, di cui 7 di indebitamento per le armi, la manovra difficilmente andrà oltre 7-8 miliardi aggiuntivi, probabilmente presi dove il governo non avrebbe voluto: banche, compagnie energetiche, gioco d'azzardo, visto che margini di bilancio non ce ne sono. La trattativa con l'Europa diventa chiave, si tratterà di capire se dentro i 7 miliardi per l'energia della clausola di salvaguardia almeno una parte potranno essere usati per aiuti immediati, imprese e famiglie. Solo a quel punto il governo potrà valutare se c'è spazio, ad esempio, per quel taglio di tasse che ad oggi sembra uscito dai radar, causando le tensioni che hanno fatto saltare la discussione ieri in Consiglio dei Ministri, o se andrà avanti con l'ennesima botta di bonus, certo ben lontani da quei fasti che la maggioranza auspicava alla vigilia delle elezioni.
0: In Spagna si avvicinano le elezioni in programma il 29 novembre. Il Partito Socialista del Premier Pedro Sánchez recupera sul vantaggio finora netto dei popolari. Gli ultimi sondaggi danno i socialisti al 34%, con il Partito Popolare fermo al 22%. Cresce l'estrema destra, Vox è al 17%. Sánchez ha indetto il voto anticipato dopo la bocciatura del cosiddetto piano casa al Congresso. L'emergenza abitativa è una delle questioni chiave della sua campagna elettorale, emergenza che però resta aperta dopo 2 anni di governo socialista. César Rendueles insegna sociologia all'Università Complutense di Madrid.
7: Per i settori più moderati del governo, soprattutto per il PSOE, realmente intervenire nel mercato immobiliare è una linea roja, perché è come uno dei.
8: Per le fazioni più moderate del governo, in particolare il Partito Socialista, intervenire sul mercato immobiliare rappresenta una linea rossa e questo è un punto di convergenza tra la sinistra moderata e la destra. Questa posizione di non intervento è stata mantenuta sia dai governi socialisti che da quelli conservatori, che la considerano una componente fondamentale del modello economico capitalista da loro sostenuto. Naturalmente l'ala più a sinistra del governo ha sostenuto con forza e sollecitato un intervento sul mercato abitativo, eppure questa è una delle questioni su cui il Partito Socialista si è mostrato intransigente, rifiutandosi di cedere anche solo di un millimetro fino ad un mese fa. Non so fino a che punto la questione abitativa influenzerà il voto, data la diversità e la complessità della Spagna. Tuttavia credo e spero che questa ondata di mobilitazione possa incoraggiare i disillusi a votare e a impegnarsi politicamente.
7: Este processo de movilización, digamos que puede animar a votar y a intervenir políticamente a gente que estaba un poco desencantada del fin del ciclo político anterior.
0: Cambiano le multe per eccesso di velocità. Ogni chilometro oltre il limite sulle autostrade verrà punito con 10 euro di multa. E questa è la norma più contestata del nuovo codice della strada approvato dal Consiglio dei Ministri. Il decreto legislativo entrerà in vigore nel 2028 senza necessità di ulteriore approvazione parlamentare. Sentiamo Luca Studer, esperto di mobilità sostenibile e professore al Politecnico di Milano.
9: Io adesso anche sui limiti di velocità si continua ad andare su questi, su tutti i mezzi che siano alternativi, che sono i monopattini, che sono tutte queste cose qua. Poi invece per quanto quelli che sono veramente quelli che superano la velocità, che sono i veicoli privati, non si fa, secondo me, ben poco e soprattutto non mi sembra, cioè anche te, magari forse prima o poi il codice della strada dovrebbe cominciare anche a affrontare i problemi tecnologici, dovrebbe cominciare a affrontare i problemi della guida sempre più autonoma e connessa.
0: Le autorità di Israele hanno revocato il visto d'ingresso nel paese alla collega di Radio Popolare Martina Stefanoni. Il visto le era in un primo momento stato concesso per seguire le elezioni, poi la marcia indietro, senza spiegazioni. E Martina non è la sola cronista occidentale che non potrà seguire il voto nel paese. Sentiamo la direttrice di Radio Popolare, Lorenza Ghidini.
10: Una riga secca senza spiegazioni. Le circostanze relative al suo caso sono cambiate. La nostra Martina Stefanoni ha ricevuto questa comunicazione dal governo israeliano che le ha revocato il visto per entrare nel paese. Sarebbe dovuta partire per Tel Aviv per coprire le elezioni del prossimo 27 ottobre. Aveva ottenuto non solo il visto ma anche l'accreditamento ufficiale da parte del Government Press Office. Poi quella mail sulla quale abbiamo chiesto chiarimenti senza ottenerli. Sappiamo che il caso di Martina non è l'unico negli ultimi tempi. Il paese che si definisce l'unica democrazia del Medio Oriente sta censurando preventivamente il lavoro che i giornalisti di tutto il mondo vogliono dedicare alle elezioni o alle aggressioni dei coloni in Cisgiordania dopo averli tenuti fuori da Gaza perché l'operato delle IDF non fosse sotto i riflettori. Per Israele c'è solo da augurarsi un cambio di governo, anche se recuperare credibilità agli occhi della comunità internazionale sarà molto difficile. Radio Popolare, da parte sua, continuerà a dire quel che pensa, come fa da 50 anni.

E per oggi è tutto, le notizie di Radio Popolare e di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona notte da Matteo Lefons.

0: Popolare Network.
1: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, www.radio3.net.

sembra un sogno. Ascoltare la radio senza le mille interruzioni pubblicitarie. È tutto vero. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Più spazio ai contenuti, selezioni musicali e informazioni dal territorio. FM 91.7 AM 1602. www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie. Informazioni dal territorio, tanta musica. Questa è Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602, www.radio3.net.

Radio 3 Network trasmette anche sulle onde medie. Se ci ascolti dalla banda AM, avrai in regalo la cartolina cartacea. Invia un rapporto d'ascolto all'indirizzo qsl@radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: out there, you know Floyd the cop, he just get a hard on for just shoot niggas. Just shoot.
1: The Nerd Night.
2: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night.
1: La notte da intenditore. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.